0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya FM Villa 95.7.
2: 1, 2, 3.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cabina 315-2085. Ya FM Villa.